Basta bracciare il cielo, alle più spende insieme. Sei fino a strada, occhi di un esame.